0: Radio Msambiki.
1: Matsuba ujeri mukhavele kunena nge ntumbelelwana. Unanzika yini? Na izinto leso kunena utava hi fona wale kwezo yo 2.43480. Lesa kuna kunene hitava hi bula hi lesima la Bengala Branca ka vano lava kunene va kalaka vanga na vatshamela manene ya ku va vanga vona. Hi kanela hi swifamahlo. Ntumbelelwana. Ibo bonhlangwana. Kunyoshisa yini?

hikusa anga di dedlele anga di gushe anga di leswa ku tala kutani hey eswa ku ita anyisa ku ina ni switi ikoku va ikhuvana ni bululit za yahlangwini ka

Troy lui ha tipo che na Walter artistico, un buon pescador. E ne ha bazzarotti in Carlo. Cosa con i nyama con i lua. Mazzamella e mannene le sin. È lungo lo che singo so.